0: Ciao signorina 9001, sono Martin, per favore mi puoi mettere una canzone a tua scelta di Avicii? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Mira. La mia collega Dana chiede di mettere Pedro di Raffaella Carrà. E chi non ascolta Radio Manila, ovviamente è game over.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Diego, sono appena tornato a casa dopo aver fatto festa di compleanno. Ancora auguri Matte. E vorrei ascoltare una canzone dei 21 Pilots, una qualsiasi che volete voi. Grazie, chi non vi ascolta è Game Over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Dana. Volevo chiedervi di ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, Sarà per sempre sì. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

buonasera, anzi buonanotte Radio Manila, sono lo Iencone Nazionale, sempre io, ovvio, da Cascinevica Rivoli. Niente, sto rientrando verso casa e volevo ascoltare per cortesia Radioactive degli Imagine Dragons. Chi non ascolta, Radio Manila. È un game over, è un game over, Johnny, è un game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Quando

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila 9001, sono Vittorio. Per la pace ti chiederei se fosse possibile ascoltare Immagine di John Lennon.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, buonasera signorina. Siamo Irene e Marco e vorremmo dedicarci a vicenda Bossa Nostra di Gaia. Buonanotte a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 3:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono...
2: Siamo Artemide e Apollo.
1: Sto per dire sono Geronimo.
2: Perché scemo, perché? Ma perché?
1: Spoiler, ma... spoiler.
2: Perché vogliamo chiedere se Geronimo,
1: se Geronimo. Di? Di chi sono? Di chi... Non so parlare oggi, degli Shepherds.
2: Shepherds.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiornissimo a Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Rama, una a vostro piacimento. Un bacione a tutti, vi auguro una splendida giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Giochiamo, dai.
1: Ciao signorina, volevo ascoltare Quando poi ci lasceremo di Giordana Angi ad Adele. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao dal CNF della SER. Possiamo chiederti Guersace di Giu. Un saluto da Sami, Rovi e Sabri.
2: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Ciao signorina, senti per favore, stamattina mi farete ascoltare Era una vita che ti stavo aspettando di Francesco Renga. Ti ringrazio, saluto tutti i manierosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila. E game over. Grazie signorina. Ciao da Lino.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ai miei colleghi ser volevo dedicare Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni. Ciaone, soprattutto ai magazzinieri.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

la carissima Vanilla 9001, vorresti ascoltare per cortesia non scendo di Anna Oxa, grazie. Saluto tutti i manilosi, in particolare Lino, i panettieri di Nole, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena e tutti i manilosi. Sono Nick, il poeta guerriero dal Portogallo, e si esce per la battuta di pesca come tutte le notti. Le acque si sono scaldate, quindi è molto pericoloso per che incontriamo gli squali. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila rimane sempre un game over. Ciao a tutti.

0: su. Manila 2001, sempre con te. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
1: sono le 3:48.

0: Radio Manila. Volevo fare una dedica ai miei colleghi che stanno facendo la notte con me con la flaca di Arabe De Palo. Grazie, Marina.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Per cortesia stamattina mi fai sentire The Miracle of Love degli Eurythmics. Ti ringrazio, ti auguro un buon sabato, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Nick, saluto anche Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None, con le famiglie, e mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina, sono Walter del Pantasso Maria. Stamattina voglio ascoltare Singapore. Bisogna stare tutti i membri del lavoro, in particolare Gianni Patrick Carmagnola, Lino, Walter Sadinone, Danessa Luzzo, Magari Santa Me Prigasun, Avatar. Buon lavoro a tutti.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Ciao signorina, per favore mi fai ascoltare End of the World di Miley Cyrus. Grazie mille. Ciao Dalino, un abbraccio alla signorina. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Amira. Volevo chiedervi se è possibile ascoltare Let Me Love You Until You Love Me di Neyo. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. My

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signori 9001, sono Gianni di Carmagnola al Panate. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Il cerchio della vita di Ivana Spagna e la voglio dedicare a mio figlio Francesco che lavora con me, che oggi è il suo compleanno. E saluto a tutti i marinosi, in particolare Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, il panettiere di Nona Else Walter e Walter di Somaria Bosco con Alberto, e chi non ascolta Radio Manila e Game

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Riccardo, sto andando a lavoro. Mi puoi mettere Turn Your Love Around di George Benson?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Scattare una foto.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina, per favore riesci ancora a farmi sentire Io voglio vivere dei nomadi? Ti ringrazio, ti mando un bacione, faccio tanti tanti auguri di buon compleanno a Francesco, figlio di Gianni il Panatè. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, un abbraccio grande a te, ciao ciao.

0: e l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio da Manila, è possibile ascoltare Somebody That I Used To Know? Grazie.

0: Ciao signorina, sono Alberto Panettiere di Sommariva. Oggi vorrei ascoltare Bottiglie prive di sfera e basta. Un saluto a tutti i panettieri, ma uno in particolare al mio capo Walter, anche detto Sandalo.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: la vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Lila, riusciresti ancora a farmi ascoltare Vamos a la Playa de Rigueira? Ti ringrazio, sei molto gentile a farci compagnia tutta la notte. Vi saluto, sono Nico il Portaguerriero del Portogallo e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Vamos!
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare A Lei di Anna Oxa. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi, contraccambio i saluti di Nick dal Portogallo e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, un abbraccio, ciao Dalino.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Signorina, eccoci qua, siamo noi, pan a te. Tutto bene, signorina? Senti, carissima, io voglio chiederti la canzone di Tarzan Boys e la dedichiamo a Timani Rosso, Daniele Suzzo, Vito Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Nino al Parate, Gianni Pante Cromagnola, Vattuso Maria Bosco, il Patataro, Maria Petratrice e tutti quanti Manilosi, augurando un buon weekend a tutti quanti da Elsa, Nonne,

0: Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Qui con me di Serena Brancale, per favore? Grazie mille e buona giornata.
1: Manila 9001.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Silvia e Giuri. Stiamo andando al trail del Monte Soglio a Forno Canavese. Potresti mettere gli Abba con Gimme Gimme Gimme. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Mary e vorrei sentire Ora esisti solo tu di Bianca Azzei e dedicarla a mio marito dicendogli che lo amo tanto. Grazie.

Ciao Radio Manila, sono Riccardo, sto andando a lavorare. Mi faresti ascoltare Egoista di Annalisa, per favore, o l'ultimo? Grazie mille, ciao a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

Ciao signorina, sono Battia Panza, insomma arriva. Anzi, volevo ascoltare Sheeran e Bocelli con Perfect, dedicata alla mia dolce metà che oggi festeggiamo 33 anni di matrimonio. Grazie signorina.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Su

che credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare.

Ciao Radio Manila, sono Alberto, vorrei richierti vaffanculo di Masini, e volevo ricordare al mio capo Walter che è un chaparat, grazie.

Buongiorno signorina, sono Elsa Danone, buonasera signorina. Senti, volevo chiederti gentilmente la canzone Gelato e Cioccolato, voglio sentirla tutta alta, altissima come volume. Senti, visto che sta uscendo un caldo bestiale qua nel pastino, e niente, così ci rinfresca un po'. Ciao Elsa Danone, panatera, buona giornata signorina, buon weekend a tutti quanti, domani mercatino aperti!

buongiorno Manila 9001. Ci faresti ascoltare per cortesia Brian Adams con Run to You? Grazie. Contraccambio i saluti di Lino, di Daniela di Saluzzo e di tutti i malirosi in ascolto. Un buon sabato a tutti. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nickel Poeta Guerriero. Un abbraccio a tutti. Vamos!

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
4: Ma vai da Totac!
5: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Ciao Radio Manila, buongiorno. Mi metteresti completamente dei degiornalisti? Grazie mille, Claudia.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 7:04.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Bella e rovinata di Irama, grazie. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
8: Ma vai da Totac!
9: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
10: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
11: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
12: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
13: Con Renault Captur GPL EcoG

0: Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, biella!
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

Buongiorno signorina 9001, sono Sailor di Avigliana, antica caffetteria. Niente, questa mattina volevo dedicare a me, alla mia amica collega Super Daisy e a tutto il resto della squadra che oggi affronterà una giornata lavorativa veramente, veramente impegnativa. Volevo dedicare Depresso Fortunato e cantarla a squarciagola tutti insieme. Un bacio a tutti, a tutti coloro che oggi e domani come noi lavorano, e ricordatevi, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao belli!

0: la tua radio sempre, Radio Manila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai sentire passeggiando in bicicletta di Cocciante. La dedico a Tiziana e Marco della pasticceria Bosca di Canelli. A te mando un bacione grandissimo, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di tutti. Mando un bacione e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

Ciao Manila, 9001, fai ascoltare Ostia Lido di J-Ax, grazie, la dedico alla caffetteria di Avigliana e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over, da Terceira, Nico il poeta, ciao, vamos!

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
7: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
10: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
11: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Buongiorno signorina, sono Gaietta da Chieri. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone del grande Michael Jackson, se fosse possibile Billie Jean, o altrimenti sempre un'altra sua. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manina è un game over.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8 e 5 minuti.
7: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
8: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
9: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
8: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
9: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Serena,
1: Edo,
2: Anna.
0: Stiamo andando a Biella per fare una gara di pattinaggio. Volevamo chiederti di poter ascoltare E vai di
2: Alfa.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
3: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale prima della sottoscrizione.

0: tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
1: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona. Sorride.

0: Ciao Radio Manila, siamo Greta,
1: Dorotea,
2: Giulia
3: e mamma.
0: Stiamo andando a fare un torneo di pallavolo e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un Greta.

Buongiorno Radio Manila, noi del panificio di Avigliana ci stiamo preparando per la festa di questa sera in Piazza Conte Rosso, la cena del canapo, siamo super cariche e non vediamo l'ora di, insomma, di lavorare questa sera, ma soprattutto di divertirci. Abbiamo bisogno di una super carica da parte vostra, quindi ti chiedo I got a feeling e mando un bacio a tutte le mie ragazze della caffetteria di Piazza Conte Rosso e alla Proloco di Avigliana. Ci vediamo stasera.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex.
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex.
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buongiorno Manilosi, sono Lella di Borgomanero. Oggi volevo ascoltare se possibile Phil Collins con In There Tonight, e dedicarla a mio marito Stefano detto Iar Monnezza, e a mia sorella Lori, che so che vi ascolta sempre e auguro a tutti una buona giornata.

0: Ciao Giovanino, siamo Daniele Alessia, stiamo andando al mare e volevo dedicare alla mia amata una canzone di Tiziano Ferro. Scegli te, chi non ascolta Radio Manila.
1: E game over!
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
1: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Presto fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto fresco, vicino a te.
7: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Edoardo di Ameno. Sto andando all'acquario di Genova con la mia famiglia. Per favore, mettimi Loco Loco. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Manila, mi metteresti per favore Africa dei Toto? Un saluto, Matteo Daviella, a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:02. Sport.
5: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
6: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
7: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
6: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
7: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici, tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
17: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
16: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
18: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in questo queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
16: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
15: Manila News.
19: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
20: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Sex77. È possibile ascoltare A Will Survive di Gloria Gaynor e dedicarla alle ragazze del Bar dei Fiori di Moncalieri? Ciao!

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
4: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radiomania, siamo Remo e Mauro dalla Valdossola. Stiamo lavorando come saldatori in officina, come al solito, come tutti i sabati, e ci fate molta compagnia. Avrei la richiesta da fare Anthony and the Johnson con You Are My Sister, la canzone cantata solo, la versione cantata solo da lui e non quella con Boy George. E chi non ascolta Radiomania è game over. Ciao, un bacione.

0: Radio Manila, io sono mamma Sabrina
1: e io sono Alice.
0: E volevamo richiedere tutta l'Italia di Gabri Ponte e chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
8: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla statale 33 del Sempione, dove si rallenta per lavori, in corrispondenza dell'incrocio Castelletto Ticino per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

tutti, io sono Ambra e lei è Viola e vorremmo ascoltare Io sono al viaggio di Caparezza. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica gli Eiffel 65 con Blue? La dedico a tutti i manilosi, augurando a tutti un buon sabato, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
12: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
15: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia,
1: Gabri,
2: Oscar,
3: Chloe, Marghe,
4: Davide,
5: Martina.
0: Stiamo andando all'Olandia e vorremmo richiedere la canzone di Cremonini, Buon Viaggio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over! Ciao!
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.
7: Buon viaggio!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
3: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
4: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
3: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
4: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, sono Matteo
1: e Carla.
0: Quest'oggi volevamo dedicare questa canzone a Johnny Barber di Rivara e volevamo dedicare La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Ilaria
1: e Sofia
0: e vogliamo richiedere una canzone di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: siamo io e Leolino e stiamo andando a fare un torneo di calcio. Volevamo ascoltare E la dura legge del gol degli 883. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Ciao.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovare

0: 1. ComprooroDoro.it.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
0: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Sp-

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo!
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, volevo dedicare Sal Da Vinci per sempre sì, per Walter Moto da Sergino, che gli piace tanto. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla statale 33 del Sempione, dove si rallenta per lavori in corrispondenza dell'incrocio Castelletto Ticino per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno, sono Ludmilla, vorrei tanto ascoltare Nessun grado di separazione di Francesca Michelin. Grazie, che mi ascolta Radio Mion Game Over. Ciao, buon sabato a tutti.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
5: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
6: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Manila, mi metteresti Tu sei l'unica donna per me di Sorrenti? Grazie, la dedico alla mia compagna Artesia, la dea dell'amore, e per questo ringrazio il Signore. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti dal Portogallo.

0: Ciao a tutti, sono Tiziana, volevo ascoltare Olly con Questa Domenica, dedicare a tutti i manilosi all'ascolto e non un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con Questa Domenica, buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 11:04.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
9: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
10: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo è riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
8: Oggi Bologna, Inter e Lazio Pisa, domani Parma, Sassuolo e Napoli Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino, Juventus, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Lecce, Genoa e Cremonese, Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiola Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste e Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
11: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao da Manila, siamo Cecilia,
1: mamma Jessie,
0: Aaron e Josephine, e vorremmo dedicare ai nostri nonni una canzone. A vostra scelta. E vi ricordiamo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game.
2: Over! Ora voglio...

0: Oh, hi bitches, sono Eletta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
9: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
10: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila, sono Thomas. Siamo io, Emma Grace, Nazarena Gabriele. Vorrei dedicare alla mia sorellina Ossessione, che non ascolta Radio Manila, è un super game over. Ciao!

Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Settimo. Volevo chiedere la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us, se fosse possibile, oppure Art Song, a vostro piacimento. E augurare a voi della radio e a tutti i malinesi in ascolto una buona giornata e un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, un bacio da me.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Augusta e
1: Vittoria e vorremmo ascoltare Stay di Justin Bieber.
0: E se non fosse possibile, Sorry dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie e chiedo un ascolto a Radio Manila.
1: È un super game over.
0: Ciao!

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
3: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
8: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Buonasera Radio Manila, io sono Chloe.
1: Marco.
0: Vorremmo ascoltare la testa gira, che non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao.
1: Ciao.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: È mezzogiorno.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
13: Manila News.

0: Super Manirosi, sono Pina e vorrei chiedervi l'ultima canzone del Dito della Piaga e la dedico a tutti gli amici e a tutti i manilosi. Un abbraccio grande e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alice
2: e Daria.
1: E vorremmo richiedere il brano di Alexia, The Summer is Crazy. E chi non ha buon fine settimana a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52
5: Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Philadelphia di Torino. Da Crai dal 4 al 24 maggio. Fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. Crai. Vivi la leggenda dal vivo.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila, falla suonare tu.
12: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: sono Glenda, Juanita, mamma e papà, Cristian, Agnese, e io ho fatto diploma a ginnastica e vorrei mettere la canzone dei Pop di Monantes.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.

Ciao Radio Manila, sono Thomas. Vorrei dedicare Italia Starter Back alla mia sorellina.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Tra pubblicità. Fast Media 011 967 2445. La tua radio sempre Radio Manila.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Ciao Radio Manila e ciao a tutti gli ascoltatori. Vorrei ascoltare A Squarciagola di Olly, così ci dà un po' di carica, anche perché il weekend sta per iniziare solo adesso per me, perché ho finito adesso di lavorare e quindi vorrei un po' di carica. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non

Radio Minila, sono Giacomo e vorrei ascoltare Bones degli Imagine Dragons. E chi non ascolta Radio Minila è un game over.

Buongiorno da Giovanile, oggi vorrei fare una bella dedica alla squadra del Corsaro Nero, una bella canzone dei Cugini di Campagna. Chi non ascolta Radio Manina è un game over.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
10: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Siamo Alice e Clarissa e vorremmo ascoltare una canzone di Michael Jackson che si intitola Thriller, e chi non ascolta Radio Maniglia è un game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
8: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
9: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
8: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
9: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
16: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
15: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini. Nicola Compagnone.
17: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni originario di Padova è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
15: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
14: Manila News.

Scusate di venire, buon pomeriggio, sarebbe tutto innamorato, buon weekend col sole, col caldo e con l'arietta. Io volevo dedicare alla mia principessa una stupida scusa di una bacio e una per te. E chi non ascolta la di maniera proprio cattiva neanche gli muovere bacino alla Bettina, ma ciao!

0: volta.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
6: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: con la signorina Manila 9001.
1: Dimmi perché

0: Ciao Radio Manila, sono Ambra dai Destiller Bassano. Volevamo richiedere Arrivi tu di Alessandro Amoroso. E chi non ascolta Radio Manila è over!
1: Manila 2001, sempre con te.

Sì, un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: le cose base prima di partire, c'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al campo.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo dell'A7 Milano-Genova, dove troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Infine sulla statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori in corrispondenza dell'incrocio Castelletto-Ticino per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

Buon pomeriggio Radio Manila, signorina 9001 e tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale G come giungla di Luciano Ligabue, Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.

0: sono Gabriella Vasco, dipendente da Turbigo.
1: C'era Carla,
0: Sonia,
2: Laura,
0: Nelly,
3: Ettore.
0: Ci metti una canzone di Vasco, Echino!

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
9: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
10: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il mio paese di Serena Brancale e chi non ascolta Radio Manile è un game over.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 14:01. Spot.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere le vostre canzoni preferite nel weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero magico per i vostri messaggi anche audio. Augurando un buon sabato pomeriggio a tutti, vi aspetto numerosi. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Italia Starter Pack di J-Ax. Grazie Leonardo.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

vorrei tanto ascoltare una canzone di Laura Pausini. Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarpasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: Crocetta in festa. Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
9: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo!
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.
0: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, sono Matteo, stiamo andando a giocare io e mio figlio e abbiamo bisogno di una canzone che ci carichi, tipo The Final Countdown. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Bunny e Clyde. Vorremmo ascoltare American Girls di Harry Styles.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

sono Mattia e sto andando ai banchetti della scuola insieme a mia sorella e mio papà. E volevo ascoltare Dorado di Madmood. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box Weekend. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Daniele D'Arrivanti di Torino, volevo ascoltare Ritfiba con È il Diablo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: In 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Marco. Anzi, ciao, siamo Manuele e Marco, vorremmo ascoltare una canzone di Bad Bunny.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Deborah, Marco, Gioele e Diego da Biella e stiamo andando verso, come si chiama?
1: Vittuone,
0: all'Incantum, la cosa delle streghe. Vorremmo ascoltare Porno delle bambole di Pezza e ti ringraziamo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, grazie.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 220 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
5: Presto Fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te.
6: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: siamo Bianca,
1: Francesco,
2: Gabriele
3: e Tommaso.
0: E vorremmo ascoltare Vaffanculo di Marco Masini. Stiamo andando a fare una sfilata ad Asti e delle partite.
1: E chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over!
4: Ciao!
5: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
6: Ciao Radio Manina, sono Fabiana e oggi è il mio compleanno. Vorrei sentire Golden delle K-pop. E chi non ascolta Radio Manina è un gay over!
7: Radio Manila te le suona.

0: sono Alice. Sto tornando dalla gara di pattinaggio e vorrei ascoltare Pedala. Chi non ascolta Radio Manele, game over.
1: Ciao, sono Ari. Volevo richiedere Buon vento di Jovanotti e Alfa. Grazie mille. Radio Manele. Nuovo singolo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta!
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
5: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
6: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
5: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
6: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone.
11: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Matte Giallo, volevo ascoltare una canzone di Shiva.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Anne Marie. Sto andando ad Asti a vedere le mie compagne di pattinaggio gareggiare. Volevo ascoltare Atlantide di Sara Toscano. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara
2: e Sara
1: e oggi vorremmo ascoltare Dripping in Milano di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia,
8: da 50 anni accanto a voi.
10: Crocetta in festa domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi. Divertimento e tanto, tanto shopping, giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila 2001. Sempre con te.
13: I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: canzone di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un gay. Ma beh, ciao.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Youngblood con Zombie, grazie Caral.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Aida, mamma di tre bellissimi maschi. Vorrei salutare mio figlio Joshua Diego di 7 anni che vi ascolta sempre. Se è possibile, per favore, con una canzone di Michael Jackson, perché lui ne va matto per i suoi canzoni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ma buona serata, manilosi belli. Siamo Erika,
2: Giada,
3: Adam.
1: E vorremmo ascoltare
2: Ossessione di Samurai.
1: Come fa?
2: Come un'ossessione. Stanotte qui al centro delle fantasie. Quando sono di venerdì.
1: E chi non ascolta Radio Manila Game
2: Over.
1: Mi raccomando, rimanete tutti lì
2: incollati.
1: Da dove chiamiamo? Da
2: Cuneo.
1: Un abbraccio, ciao.

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonata. Sì, dai, che vorrei salutare le ragazze dell'Arboreto Trandi, stupende, faranno un bellissimo laboratorio domenica 7 giugno a Carrù, bellissimo, da non perdere. Dedichiamo una bella canzone di Lucio Dalla, che preferite, o qualche cantautore, che nasce strada Manila, e Game Over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Federica. Potresti mettere Sto bene al mare di Marco Mengoni.
2: Ciao a tutti, sono Orcomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
4: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Erika. Vorrei ascoltare italiano medio degli articolo 31. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Bella così di Shadia Rodriguez, grazie Chantal.
1: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila, sei gay.

Ciao, sono Edoardo di Ameno. Per favore mettimi Mascherì DJ Antoine e chi non ascolta la radio, ma

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ciao Radio Manila, voglio scastare il prossimo fortunato di Olly. Radio da Manila e Gang Mover.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai.

0: la tua radio sempre, Radio Manila.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16:03.
3: Ire in luce gas e servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta wifi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, ci metteresti una canzone anni 90 a me e al mio collega Fabio? Siamo in viaggio per Morvegno per un lavoro, grazie Simone. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Marco e volevo chiederti se potevi mettere Che fastidio di Dito nella piaga, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
13: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo.
14: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
15: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
17: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: i The Silence dei Depeche Mode, grazie mille e un abbraccio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Chiara, vorrei richiedere Cabana di Irama, un bacio e buona serata.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buongiorno signorina Manila, siamo Mattia e Nicole. Vorremmo ascoltare la testa gira di Fred De Palma. Buon pomeriggio, sono Liliana, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis Stai Bene su Tutto.
1: Ma

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: di me.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati

0: Vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 24 maggio, dalle 9 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Mauro,
2: Francesco,
3: Andrea,
0: Elga, e ti chiediamo, Fabulous, e chi non ascolta Radio Manila è
4: Game Over!

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano. Mi fareste ascoltare Sorry e Scusa lo siento dei Pinguini Tattici?
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Vorrei ascoltare Bacio di Giuda di Tiziano Ferro e Shiva, ma se non va bene Perdutamente di Achille Lauro.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: mette un fuoco d'artificio.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Domenica 24 maggio Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Spagna.

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: macchina con mio amico William, volevo dedicargli Vita spericolata di Vasco Rossi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, noi si va a lavorare sabato sera.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Elisabetta
3: e Stefano.
2: Stiamo andando a un battesimo e vi stiamo ascoltando e volevo anche chiedervi se potevate riprodurre l'ultimo singolo di Bresh, Da Dio. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, io sono Federico, lei è?
1: Rebecca.
0: E lei è?
1: Camilla.
0: E vogliamo ascoltare Maschio di Annalisa e se non fosse possibile Jump delle Blackpink. Che ascolta Radio Manila è Game.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Nina, siamo Alessia e
1: Andrea.
0: E volevamo richiederti, Marzo di Giorgia, dirti che chi non ascolta Radio Manila è un
1: game over.
2: Ciao Manila, sono Alice da Cuneo e vorrei ascoltare una canzone di Ermal Meta o una dei Moda. E chi non ascolta Manila è un game over.
3: Radio Manila te le suona. Il cielo.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
3: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
7: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Noemi. Potremmo ascoltare Hot and Cold di Katy Perry, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Jacopo, Randy, Beatrice e Diego. Stiamo andando a giocare la finale provinciale di pallavolo, potremmo ascoltare una canzone di Michael Jackson, saluti da Torino.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta e Stefano, stiamo andando verso la Certosa di Collegno e vorremmo ascoltare 17 re dei Litfiba. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Sport. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Annalisa, in convalescenza con il mio piccolo bimbo Alessandro. Volevamo richiederti Everything I Do di Bryan Adams. Grazie, buona giornata.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta
2: e Camilla.
1: Vorremmo ascoltare
3: Quando torna al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un super game over.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
5: Mi sento

0: Radio Manila. Sono Daniele. Volevo richiedere Beauty and the Beat di Justin Bieber. Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
4: Crocetta in festa! Domenica 24 maggio a Torino, lungo Corso De Gasperi, divertimento e tanto, tanto shopping. Giostre e giro in moto elettrica gratis per i più piccini. Una vasta area gioco da tavolo, negozi aperti e gli espositori Crocetta Più. Crocetta in festa. Domenica 24 maggio, Torino, Corso De Gasperi.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: vorrei chiedervi il mio vizio di Iman. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo su una navetta di 20 persone per andare al ricevimento del matrimonio di Marco e di Rebecca. Mettici per favore la canzone, una canzone di Gigi D'Agostino che ci faccia prendere bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: E chi non ascolta Radio Manile Game
1: muore!
0: E mi raccomando, rimanete tutti lì
1: incollati.
0: Da dove chiamiamo? Da
1: Cuneo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Radio Manile, la radio che te le suona.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: singolo.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ed è un po' di

0: di Alfa e Giovanotti, che non ascolta Radio Vanilla e Super Game Over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio, sono Giovanni da Lecce. Vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Ciao signorina Manila 9001. In Tirolo ascoltiamo anche Radio Manila. Cordiali saluti all'Italia. Vorrei per favore One More Time dei Daft Punk. Grazie Reini e Angelo.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio. Fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI. Vivi la leggenda dal vivo.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Andrea. Vorremmo ascoltare Iris di Biagio Antonacci.
1: Ciao Radio Manila, sono Natalia. Auguro buon sabato a tutti quelli che mi conoscono, che ascoltano Radio Manila e vorrei ascoltare il nuovo singolo.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Elena. Potete mettere Drop Dead di Olivia Rodrigo. Grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908. Box.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 24 maggio, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, siamo Federico,
1: mamma,
0: e vorremmo ascoltare Falco a metà di Gianluca Grignani. E chi non ascolta Radio Manila è un game
1: over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potreste mettere Cumite di Salmo. Bacio da Manuela ed Emily.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Fabio
1: e Fabi
0: e volevamo chiedervi di mettere Acquario di ultimo e ricordare a tutti che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao Radio Manila, sono Simone, sto tornando a casa che oggi è il mio compleanno e non vedo l'ora di festeggiare con gli amici e i parenti. Per questa occasione speciale vorrei ascoltare una delle mie canzoni del momento, che è assolutamente Every Girl You Ever Loved di Miley Cyrus. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Se non fosse disponibile una canzone qualsiasi di ultimo, grazie, ciao.

Signorina, buonasera, Conte Lanza, sommità della collina di Torino. Sono rientrato dal Ticino e vi ascolto molto volentieri. Una canzone autobiografica, Contessa, di dei Decibel o di Enrico Ruggeri. Valuta tu, ti auguro una buona serata e auguro al pubblico della radio più ascoltata del Piemonte un ottimo fine settimana. Conte Lanza, sommità della collina di Torino. A presto.

0: San Sto.
1: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: What?
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001.
11: Scatman's World.

0: I wanna welcome you to Scatman's
1: 96. Ciao Radio Vanilla, siamo dalla navetta per il matrimonio di Frecce e Remi e ti chiediamo Scatman Jers. E chi non ascolta Radio Vanilla? Game over!
2: Ciao, siamo Giulia, Lucia e Gabriele e vorremmo ascoltare tutta l'Italia di Gravi Ponte. E chi non ascolta

Ciao Radio Manila, c'è qua la Checca che sta guidando per andare alla Sagra del Pisello di Casal Borgone e vorrebbe ascoltare Come nelle favole del Blasco.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:03.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio signorina, sono Francesco. Mi sto facendo una passeggiata per i boschi e ti sto ascoltando. Volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Jennifer Lopez featuring Pitbull, On the Floor. Grazie mille, buon weekend e buon proseguimento di serata a tutti i manilosi e le manilose all'ascolto. E chi non ascolta Manila, game over, Francesco da Rivalta.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Buonasera Radio Manila, siamo Valeria, Paola, conosciuta come Paolina, e Maria da Asti. Volevamo chiederti una canzone. Allora, Ossessione di Samurai, però se è già passata te ne chiediamo un'altra, e La testa gira di Fred De Palma. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
1: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera signorina 9001. Mi metti un pezzaccio anni 90 degli Acqua tipo Dr. Jones o Barbie Girl, visto che dopo 30 anni si sono sciolti. Grazie, Elvio da Modovi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Franci e Seba. Vorremmo ascoltare la canzone Italia Starter Pack DJ Hux. E chi non ascolta Radio

0: A starter pack.
1: Ciao Radio Maniera, sono Alessandra e vorrei chiedervi una canzone di Ariete, Mare di Guai, e se non fosse possibile una vostra scelta, che non è Radio Manila, che non è Radio Manila, è Game Over, grazie.

0: Io sono Federico.
1: Io sono Rebecca.
2: E io sono Camilla.
0: E vorremmo ascoltare Gabriella delle Cazzai. E se non fosse possibile, Gnalli, sempre delle Cazzai. E chi l'ascolta è Manila e Gay.
2: No,

0: Manila Box Weekend.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al cancro.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Domani, domenica 24 maggio, si svolgerà il rally del grappolo che coinvolge le strade dei comuni di San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti, Costigliole d'Asti, Agliano d'Asti e Rivigliasco d'Asti, percorrendo le provinciali 67, 12 e 13. I dettagli sono disponibili consultando il sito della gara. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
13: Manila. Viabilità.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
14: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita
15: e

essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buon vento!
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Miriana e volevamo ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Sofia e come sempre sono in macchina con mio papà Francesco.
3: Ciao!
4: Mia mamma Dominga.
5: Ciao!
4: Mia sorellina Beatrice.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
6: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
8: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovì.it. Ti aspettiamo!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, siamo Fabio, Rosa Maria, Alessandro e Carlo. Volevamo ascoltare una canzone dei Backstreet Boys. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila. Sono Nadia da Caluso e vorrei richiedere, se possibile, allora, o Super Hero dei Coldplay o Fever Dream di Alex Warren, oppure End of Beginning di Dijo. Come scegliete pure voi, signorina, e grazie, buona serata, ciao.

Buonasera, sono Camilla, visto che non è ancora passata la mia canzone, vorrei tanto ascoltare, se fosse possibile, spero che non sia già passata, e Il meglio di me di Francesco Renga.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
14: sono le 20:01.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
15: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Magù,
1: Matilde,
2: Clarissa
3: e Benedetta.
0: E vorremmo ascoltare Baby di Justin Bieber.
4: E chi la volta Radio Manila è un Game Boy!
5: Ciao Radio Manila, siamo Alice, Giorgia, mamma Marina e papà Roberto. Vorremmo ascoltare Beauty and Beat di Justin Bieber. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
6: Ciao Radio Manila, siamo Isabella e
7: Alice.
6: Verremmo ascoltare Lush Life di Zara Lesson. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

Sì, salve signorina, buon lavoro per stasera, eh. E che caldo oggi. Niente, volevo chiedere una canzone o Chimica di Cremonini o Bang di aspetti, quella che cantava con Mietta, ecco, di Mietta. E niente, un salutino a tutti i manilosi, a lei che lavora e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Claudia Rona, ciao.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
8: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
13: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Radio Manila te le suona. Quando

0: Ciao, siamo Tiziana e Roby. Ci fate sentire canzone estiva di Annalisa. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ma buona serata, manilosi belli. Siamo Erika e Adam e vorremmo ascoltare Romantici di Tommaso Paradiso. Come fa?

0: Sabina.
1: Io sono Filippo.
2: Io sono Beatrice e stiamo tornando a casa dopo un sabato pieno.
1: E vorremmo ascoltare un Deca degli 883.
2: E chi non ascolta Radio Manile è un

0: Manila Box Weekend.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I pugli allevati sempre.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Manila Box.
6: Con la signorina Manila 9001.
7: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
8: Stamattina.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao carissima signorina, siamo Maria e Monica e vogliamo ascoltare DJ Prezioso con Tell Me Why, dedicata a te con tanti bacioni grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Marianna da Montà, stiamo facendo una mega braciolata, per favore mi puoi mettere La Testa Gira di Fred De Palma?

0: How are you?
1: Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac,
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac! A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da Crai dal 4 al 24 maggio. Fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. Crai, vivi la leggenda dal vivo.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Bossa Nostra di Gaia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, potete mettere Dove sei di Neffa, grazie da Fernanda.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, siamo Irene e Anna. Potresti per favore mettere in giù i The Silence dei Depeche Mode? Grazie mille. Un abbraccio.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Buonasera Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei Guns N' Roses, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde.
2: Massimo.
3: Alessandro.
4: Elisa.
1: Stiamo andando a Sanremo e abbiamo una richiesta un po' particolare, non sapevamo che canzoni scegliere, quindi ne abbiamo deciso che ognuno ne sceglie una e poi voi decidete per noi. Io vorrei Certe Notti di Ligabue.
2: Spazio Tempo di Gabbani.
5: Rossetto e Caffè.
3: Rossetto e Caffè.
6: E io invece vorrei Ho Messo Via.
1: Sempre di Ligabue. Scegliete voi perché noi siamo indecisi. E chi non ascolta Radio Manila,
7: Game Over!
1: Ciao!
8: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, siamo Tommaso e Alessandra. Vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Lazza, o se non è possibile anche una di Sfera. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Vanilla, sono Christian, puoi farmi ascoltare una canzone dei Dire Straits, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Giorgia, Matteo, Leonardo, Aurora e Cecilia e vorremmo ascoltare Quando sarò morto di J-Ax. Un bacio a tutti.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia. Vorrei ascoltare MMH di Ross Villain e Fred De Palma. Ciao Radio Manila, sono Ilaria. Potreste dedicare cuoricini di Coma Cose alla mia collega Donatella. Grazie mille.
1: Ciao, sono Ross Villain e state ascoltando Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. No matter what, no matter what.

0: Ciao Radio Manila, sono Gaia. Volevo chiedervi se potevate mettere notte prima degli esami di Antonello Venditti, perché tra poco ho l'esame di maturità e mi andrebbe di ascoltarla. Magari mi porta fortuna. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Mario
1: e Beatrice. Volevamo chiederti se potevi metterci una canzone a tua scelta dei Queen.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over!
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sì. Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Anna Pepe, 30 gradi, un saluto da Simona di Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, mi ha fatto piacere ascoltare notte prima degli esami, perché io domani ho il mio esame di addestratore cinofilo e quindi sono contenta di averlo ascoltato. Un segno un po' del destino. Dopo tanto avrò un esame. E visto che è passata, a questo punto ti chiederei l'ultima di ultimo, la penultima di ultimo, come vuoi tu, aspettando di andare a Roma. Un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Nicoletta. Potresti mettere il mondo prima di te di Annalisa.
1: Buonasera signorina Manila, come stai? Tutto bene? Ti volevo richiedere un disco di Annalisa, fai te. Saluto a te e tutte le ascoltatrici. Buona serata, Vittorio.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo la famiglia Sartoretti, oggi è il compleanno di Laura, la mamma, vorrebbe ascoltare una canzone di Ligabue, se non è possibile una canzone di Vasco Rossi.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Do you want the
5: house door? Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, potete mettere Billy Gian da Simone.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, posso chiederti l'ultimo bacio di Carmen Consoli? Saluti, Mari da Asti.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Olga e Martina. Vorremmo sentire ancora tu di Battisti. Grazie mille.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Tommaso, Ginevra, Laura e Alex e stiamo tornando dai nonni per andare a Torino. Oggi vorremmo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è un

Ciao, sono Diego e sto tornando a casa da dov'è che eravamo? Da Vittuone. E vorrei ascoltare Porno di Bambole di Pezza. E chi non ascolta Radio Manile è un game over! Ciao!

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Cristian e stiamo rientrando a casa dopo un sabato sera fuori. Tra un paio di ore sarà il mio compleanno e quindi per festeggiare ti voglio chiedere Vai di Alfa.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, falla suonare tu.
1: Ciao Radio Manila, siamo Priscilla,
2: Paolo, Antonio,
3: Pinky,
4: Corrado.
1: Siamo in viaggio verso Cuneo e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila
5: è Game.
0: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 telesuona quando

Buonasera Radio Manila, sono Danilo da Rivalti di Torino, voglio ascoltare Yo Tutto 3 con Un Deca, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Buon weekend e buona serata a tutti, ciao.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao, sono Diego e sto tornando a casa da Vintuone. Vorrei ascoltare Running on the Till di Kate Bush. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Manila, sono Altea. Vorrei dedicare al mio fidanzato Rudy una canzone. Non abbiamo bisogno di parole per dirgli che lo amo tanto.

0: Ciao Radio Manila, siamo Pupi e Pupi, ci faresti ascoltare la canzone quando iniziano le ferie? Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta.
1: Buonasera Radio Manila, sono Stefano di Brusasco, vorrei ascoltare una canzone di Litfiba, Toro Loco, mentre che torno a casa da lavoro, stanco, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
5: Ma vai da Totac!
6: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.
12: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, buonasera Manilosi, sono Daniele da Canale e volevo chiedere se era possibile Turn di Nata d'Imbruglia e dedicarla a tutti quanti e augurare a tutti voi una buona domenica, un buon fine settimana. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Raisa, Tiago, Stefano e Erika da Borgomanero. Vorremmo richiedere Segreto di Plasma, altrimenti dimmelo tu, di Lorenzo Salvetti, per favore.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Rosy di Cirié. Vorrei ascoltare Sorry, Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, siamo Gio, Jenny, Cami e Nico, stiamo andando a Ivrea e volevamo ascoltare Scarabocchi di Oli. Chi non ascolta Radio Manila?
1: Game over!
2: Sono Giorgia e sto ascoltando Radio Manila. Vorrei una canzone, Pompo nelle case. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Alina e Claudio di ritorno da Locorotondo. Tante emozioni e momenti felici. Vorremmo sentire L'amore è di Enrico Nigiotti.

importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te.

0: Credimi, credimi sempre.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Ange e volevo dedicare Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper alla coccinella.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Denis.
2: Mattia,
1: tu. Stiamo andando al Celebrità Novara a vedere Davide La Cenza. Vai cavalli, chi ascolta Radio Manila? Vorremmo ascoltare Spingere e Pagante.

0: Ciao, siamo il Pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ciao Radio Manila, sono Cinzia da Carruco, il mio amore Matteo, e vorremmo ascoltare la canzone
3: Sing of the Time di Harry Styles.
2: Ok, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buona serata a tutti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Joe e sto tornando a casa. Mi fai ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Grazie e forza Toro.

0: anche senza ride.
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara ed Enrico da Mondovì. Potresti mettere Burrasca di Willy Peyote, grazie. Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare Enrico Nigiotti con Tu sei per me e dedicarlo ad una persona, so che la metto in difficoltà, così dice. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta.
2: Buonanotte Radio Manila, siamo io Massimiliano e Leonora, vorremmo sentire Non è mai abbastanza di Modà e dedicarla a mio papà. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: me.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Teo. Potrei ascoltare Sweet Harmony dei Beloved, grazie.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina, sono Elenia. Potreste mettere lettera di Benji e Fede se è possibile. Grazie mille. Ciao Radio Manila, siamo Marco, Simona, Luca e Matilde e vorremmo ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Nicolò. Volevo chiedere se è possibile mettere Balorda Nostalgia. Buonanotte.
1: Ciao, sono Olli. Ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila. Un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Deborah. Vorrei tanto ascoltare Gente della Notte di Jovanotti e dedicarla a tutti i miei amici con i quali oggi ho passato una bella serata. Stiamo sempre super bene insieme, ci divertiamo sempre un sacco. E buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: La notte è più bella, si vive meglio. Per chi fino alle 5 non conosce Sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

0: Radio Manila, sono Matilde.
1: Massimo.
2: Alessandro.
3: Elisa.
0: Stiamo andando via da Santena. Volevamo chiedervi, tra quattro canzoni scegliete voi perché siamo indecisi. Allora, io Certe notti di Ligabue.
1: Amico di Renato Zero.
4: Tutta l'Italia.
2: Tutta l'Italia.
3: Selli di Vasco Rossi.
0: Scegliete voi. Buonanotte a chi non ascolta Radio Manila, un game over. Baci.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao manilosi, sono Angelo e volevo ascoltare con la mandarina, Avvoltoi di Eddie Brack.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è 1:02.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, sono Giulia e
1: Luca.
0: Stiamo tornando a casa e siamo andati a vedere il film Michael e quindi vorremmo chiederti se fosse possibile Thriller, ovviamente. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
2: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila, sono Nico e volevo ascoltare la testa gira di Fred De Palma. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao carissima signorina 9001, sono Angioletta, mi faresti ascoltare dei AC/DC con Thunderstruck? La dedico a mio marito Mauro, buona serata a tutti i manilosi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare i Moda con Ti Amo ma non posso dirlo e dedicarlo ad una persona, so che la metto in difficoltà, così dice.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Ney, Chiara, Marti e Giulia. Potremmo ascoltare Certe notti di Ligabue.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what, you

Ciao Radio Manila, sono Luca con Miriam, Gabriele e Andrea, stiamo tornando da Torino e vorrei richiedere Rumvai di Lady Gaga. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao manilosi, posso dedicare alle mie amiche Ornella Rosi e Bea, Salda Vinci con la canzone di Sanremo, Baci da Rosi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Teo, potrei ascoltare Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Grazie.

0: Ciao Radio Manila, siamo Nicole,
1: Andrea,
2: Luca
0: e Alessia e volevamo ascoltare l'ultima canzone di Alfa e Giovanotti, stiamo tornando da Benevagenna e chi non ascolta Radio Manila
3: è un canetto,
0: è che vomero!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 2:02.
14: In diretta con la signorina Manila 9001.